Senti la terra. Ascolta lo scorrere dei suoi fiumi. Il profumo del castagno adesso è più forte. Immagina un luogo dove storia e cultura si uniscono al paesaggio dei colli, che succedono ai monti boscosi. Non crediamo in molte cose, in fin dei conti, solo nel minimo indispensabile. Crediamo che il mondo sia un posto per tutti e che per tutti ci sia un posto. Crediamo che ognuno debba essere libero, ma che esserlo insieme sia meglio.